0: Nakana taraka.
1: Satyella di jange makana gumudunde. Neva to varavenuta. Nikadana varige adaru aruge.